economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: But you're just a boy.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ora e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

floating in my head, like a rendezvous very late in the night.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro.

Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: 5'9 brown eyes.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, per questo secondo giorno di una nuova settimana estiva, con tante notizie, con tanta musica. Tra poco parliamo di tasse. Noi pensiamo, la maggior parte delle persone pensa che possano essere qualcosa di moderno. In realtà le tasse esistevano già quando il denaro, come lo intendiamo oggi, non c'era nemmeno. Non si sapeva proprio cosa fosse il denaro.
2: Le notti che hanno fatto la storia
3: tornano a vivere.
2: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
3: Dance Remember
2: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Dobbiamo andare un po' indietro nel tempo oggi con il nostro shuttle di The Meg nell'antico Egitto per parlare delle tasse, che erano già una parte fondamentale dell'organizzazione dello Stato, solo che non si pagavano con, come facciamo oggi, no? Bonifici, carte, contanti. Spesso si pagavano le tasse in grano, bestiame, beni o lavoro economico. Praticamente il fabbisogno egiziano, l'economia egiziana per lunghi periodi funzionava soprattutto attraverso agricoltura e scambi, non con il denaro moderno. E qui arriva la parte interessante della storia che ho letto proprio in questi giorni. Alcuni storici collegano proprio la necessità di amministrare raccolti, merci, tributi, lavoro, allo sviluppo dei sistemi di registrazione che abbiamo oggi. In pratica, quando uno Stato deve sapere chi deve cosa, quanto, quando deve pagare, quando deve consegnarlo, nasce proprio il bisogno di scrivere, di contare, di archiviare. Quindi la prima cartella delle tasse era stata inventata proprio in Egitto. Oggi è simile, però ovviamente con metodologie differenti.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone,

0: gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, ciao ciao!
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Prima vi ho fatto una domanda: se vi è mai capitato di sapere già cosa fare, come comportarvi in una determinata situazione, ma di chiedere comunque un parere a qualcuno che vi sta vicino solo per sentirvi tranquilli. A volte diciamo, no, alle persone: mi dai un consiglio, ma sotto sotto in realtà

Non stiamo cercando davvero un consiglio, ma stiamo cercando qualcuno che dica sì, stai facendo la cosa giusta. In psicologia questo si collega anche alla paura del giudizio negativo, cioè il timore che le nostre scelte vengano valutate male dagli altri. E allora prima di decidere cerchiamo una specie di autorizzazione emotiva, quindi chiedere un parere normale è utile. Spesso è utilissimo. Il problema però nasce quando non riusciamo più a fidarci di noi stessi senza prima avere una conferma esterna, ed è una cosa molto umana. Vogliamo sentirci al sicuro per crescere, però non riusciamo ad accettare quello che potrebbero dire le persone, ed è per questo che tante volte chiediamo un consiglio alle persone che sappiamo daranno un responso positivo, ecco, e così non si cresce alla fine.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si amplia l'inchiesta della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro. Sono 6 le persone sottoposte a verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118, iscritti in un registro separato in base alla nuova disciplina dello scudo penale, mentre il fascicolo procede per omicidio colposo. Disposta l'acquisizione delle chiamate al 118 e al 112 delle comunicazioni radio tra la sala operativa e le pattuglie intervenute, oltre ai filmati delle bodycam e ai video realizzati dai residenti. Intanto resta alta la tensione in città. Durante un corteo e il successivo presidio si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con lanci di oggetti e una bomba carta. 11 feriti tra agenti e attivisti. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha annunciato l'avvio della 10ª notte consecutiva di attacchi contro obiettivi iraniani, iniziati alle 22 di ieri, ora italiana, su ordine del comandante in capo. Secondo Washington, le operazioni puntano a indebolire ulteriormente le capacità militari di Teheran, impiegate negli attacchi contro la navigazione

0: commerciale nello stretto di Hormuz. L'Iran ha replicato annunciando di aver colpito una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici. Intanto il Pentagono ha riferito che dal 7 luglio quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con le forze iraniane, confermando così il progressivo aggravarsi della crisi nella regione. La RAI ha avviato verifiche interne su Sigfrido Ranucci. L'azienda parla di un atto dovuto per tutelare il servizio pubblico e il rispetto delle procedure interne. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato la decisione sulle richieste di scarcerazione dei quattro presunti esecutori dell'attentato contro il conduttore di Report avvenuto a Pomezia nell'ottobre del 2025. La difesa contesta l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci, in un post sui social, si dice pronto ad affrontare l'ennesimo audit, ribadisce il rigore del lavoro svolto dalla trasmissione e accusa alcuni giornali di voler delegittimare Report. È morto a 50 anni Daniele Compatangelo, il giornalista di La 7, che a giugno aveva fatto un'intervista telefonica al presidente statunitense Trump, che aveva portato al secondo e più grave caso diplomatico con il governo italiano di Giorgia Meloni. Compatangelo è stato trovato morto nella sua casa nei pressi di Washington, probabilmente a causa di un malore. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.

ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Dobbiamo volare in Germania per parlare di discoteca. Si sta discutendo proprio su una proposta che potrebbe cambiare il modo in cui vengono considerati i club e i locali notturni. L'idea è proprio quella di classificarli come luoghi di valore culturale e artistico, separandoli dalla categoria generica dell'intrattenimento. Questa proposta è stata appunto approvata già dal governo, ma deve completare un certo iter parlamentare. Comunque il tema è molto più serio di quanto sembri, perché quello che hanno detto loro, un club non è soltanto un posto dove si balla, ma è uno spazio dove nascono scene musicali, comunità, linguaggi, modi diversi di interpretare la notte, incontri, carriere artistiche, tipo Berlino. Per Berlino questo

È un discorso fortissimo, no? La musica elettronica è parte dell'identità della città, si sente proprio la musica elettronica per le strade di Berlino, ma negli ultimi anni molti locali storici sono finiti sotto pressione appunto per affitti, nuove costruzioni, lamentele per il rumore. Riconoscere i club come cultura significa dire attenzione, non stiamo parlando solo di andare a fare serata, andare a fare le ore piccole, ubriacarci, stiamo parlando di pezzi di città e forse anche la notte, se ben gestita, può essere effettivamente patrimonio culturale.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani. Se vi va, se vi fa piacere, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
3: Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremon, l'inconfondibile voce di Dolce Nera e con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Crescita del territorio, miglioramento della qualità della vita dei residenti, incremento dell'attrattività turistica. Sono questi i pilastri su cui poggia la più recente variazione di bilancio proposta dall'amministrazione comunale per destinare nuovi finanziamenti a opere pubbliche strategiche, sicurezza sociale, cultura, turismo e promozione della località, confermando una programmazione orientata alla crescita e alla valorizzazione di Jesolo. Tra gli interventi più significativi figura lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro destinati alla progettazione e realizzazione della riqualificazione urbana dell'area della galleria commerciale del Lido di Jesolo, un investimento strategico che consentirà di migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici, rendendo l'area ancora più funzionale e attrattiva per residenti e visitatori. Sul fronte della sicurezza vengono stanziati 150.000 euro per il potenziamento della polizia locale, con l'acquisto e l'allestimento di nuovi veicoli, dispositivi per il contrasto all'abbandono dei rifiuti e percorsi di formazione per gli agenti. La variazione prevede inoltre 100.000 euro per la progettazione della riqualificazione dei porticcioli e del borgo marinaro di Cortellazzo. L'appuntamento tanto atteso con Campagna Amica ritorna a Jesolo in Piazza Milano mercoledì 22 luglio alle 18, dalle 18 anzi alle 23.30, organizzato da Coldiretti Venezia con il patrocinio del Comune di Jesolo. L'evento rappresenta un'opportunità unica per immergersi nel cuore dell'agricoltura locale. Saranno presenti circa 20 aziende agricole che offriranno una vasta gamma di prodotti in vendita diretta. I visitatori potranno acquistare frutta e verdura di stagione, vini DOC Piave e IGT delle Venezie, miele, confetti, fetture, succhi di frutta, prodotti da forno, uova e birra agricola. Non mancheranno prodotti trasformati e pronti, ma anche un'azienda agricola specializzata nella coltivazione della lavanda, nella produzione di olio, un'azienda rodigina con aglio fresco e trasformato. L'evento, giunto alla sua 20ª edizione, offre non solo prodotti di qualità, ma anche intrattenimento per tutte le età. Un'area dedicata ai più piccoli proporrà giochi di una volta e zucchero filato proveniente dalla filiera agricola 100% italiano. E come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, dal 22 al 25 luglio Jesolo ospiterà Bandiera Blu, al mare in sicurezza, un ciclo di iniziative dedicate ai bambini che frequentano la Giocolonia per promuovere la cultura della sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione. Il programma si inserisce tra le attività promosse dal Comune di Jesolo nell'ambito del riconoscimento della Bandiera Blu. L'iniziativa si aprirà con una serata inaugurale martedì 21 luglio, promossa e organizzata dal Club des Amis del Principato di Monaco. Poi il calendario prenderà il via mercoledì 22 luglio con Jesolo Safety Day 2026, e tra l'altro ci sarà un ospite d'eccezione nella persona del pluricampione mondiale ed europeo di nuoto Marco Orsi. La giornata si concluderà alle 17, la rassegna nel suo insieme si concluderà invece sabato 25 luglio in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. E con questo è tutto, approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: sta bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Amici, ma ben ritrovati, buon martedì mattina, martedì 20, 21 di luglio, questa è Radio Jesolo Web. Io sono Ale, pronto anche oggi a tenervi compagnia, pronto soprattutto per andare ad informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare nella nostra Jesolo nelle prossime ore.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna.

Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone, gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Ciao ciao!

0: Ancora salve a tutti, ancora un buon martedì 21 di luglio, ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web da parte mia, da parte di Ale. Ne approfitto anche per ricordarvi che questa mattina fino alle 12.30 in Piazza Milano trovate quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.
1: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Amici, io a questo punto mi rivolgo in modo particolare anche a tutti gli amanti del ballo latinoamericano. Lo faccio perché questa sera dalle 21 fino a mezzanotte Piazza Mazzini ospita quello che è l'appuntamento con la serata di salsa cubana.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

C'è la musica, la bella musica targata Radio Jesolo Web a tenerci compagnia anche quest'oggi in questo nostro appuntamento insieme. E amici, preparatevi perché questa sera troverete l'appuntamento in Piazza Manzoni con il mercatino dedicato alle passeggiate sotto le stelle.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Ask yourself.

Di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento. Ci sentiremo domani, sempre qui su Radio Jesolo Web, sempre a partire dalla solita ora. Ed Ale, è tutto. Un buon martedì pomeriggio a tutti voi. Ciao.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: L'Unione Astrofili Italiani è tra i patrocinatori di questa mostra, ma anche collaborano dal punto di vista del comitato scientifico. Stefano Lora è il vicepresidente nazionale. Che valore scientifico ha questa mostra, Stefano?
3: Dal nostro punto di vista questa mostra ha un valore scientifico davvero molto alto ed è davvero un piccolo gioiello, perché permette alle persone di incontrare la Luna nel racconto della scienza, della storia, dell'esplorazione spaziale, dei reperti, per poi permettere, appunto grazie ai telescopi delle nostre delegazioni, di essere conosciuta, osservata e incontrata direttamente sotto al cielo stellato qui di Jesolo. Pertanto ringrazio l'INAF e il gruppo Pleiadi per aver realizzato un progetto davvero così completo e così adatto davvero a un pubblico di tutte le età, dal bambino all'adulto all'anziano. Chiunque può davvero gustare una mostra che è davvero un'occasione speciale per incuriosirsi e meravigliarsi di fronte all'immensità del cielo stellato.
2: Il cielo, le stelle, lo spazio, ma soprattutto la Luna, perché affascinano ancora così tanti a tutte le età di fatto?
3: Perché la Luna ci accompagna da sempre, accompagna le nostre giornate e da sempre affascina l'uomo. La Luna è in cielo prima ancora che l'uomo spuntasse sulla Terra, e quindi davvero è la nostra compagna di viaggio fin da sempre, quindi non può altro che affascinare e incuriosire davvero tutti, dal bambino che sogna di diventare astronauta all'adulto che magari a un certo punto della vita recupera il tempo e la passione per poterla ammirare, osservare, perché no, anche studiare, anche dalla propria abitazione.
4: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per

girare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show, soprattutto buon martedì. Ciao Ceci, come stai?
2: Bene, tu carissima, come va?
1: Molto bene, la nostra Cecilia Pedrosa Lermosa, che mi dimentico sempre di chiamare Briosa, la nostra Briosa, il tuo tipo nome d'arte, no?
2: Sì, anche
1: la Briosa.
2: Esatto.
1: Beh, sicuramente del brio qui l'hai portato, e come? Allora, cominciamo la puntata di oggi, tra poco, con il genio della settimana. Una storia incredibile, del tutto reale, anche se sembra assurda, che parla di uno youtuber, ma insomma i dettagli tra poco ovviamente. E poi, se non sbaglio, abbiamo un argomento hot, cara
2: sì,
1: Ceci, oggi.
2: Sì, parliamo di lingue e dialetti sexy.
1: Dialetti sexy, ma parliamo di dialetti italiani o di altri?
2: Parliamo anche di lingue, quindi
1: lingue e dialetti
2: all'estero.
1: Okay. Perfetto. Beh, sicuramente lo spagnolo in questa lista è molto alto, ma chissà, magari è soltanto un luogo comune. Secondo me è molto sexy. E continueremo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa vorresti dire a chi ti mostra le foto di suo figlio? Qua non lo so se litigheremo, ma tu non mi hai mai fatto vedere foto. Sì, qualche volta, però io parlo proprio delle neomamme. Parlo delle neomamme che vi amiamo, vi vogliamo benissimo, quando hanno queste gallerie incredibili di tutte le foto dei bambini, che per carità ci sta, però devono per forza condividerle con te, che magari dopo la 70esima foto ti sei fatto un'idea del bambino, no?
2: Sì, vabbè. A volte sei pure bugiardi, eh?
1: Esatto, sarò cinica,
2: carino,
1: litigherò con qualcuno, mi insulterete? Probabile, tra poco al Comedy Radio Show.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, comincia ufficialmente il nostro martedì 21 insieme qui al Comedy Radio Show con il genio della settimana. Io come al solito vi racconto qualcuno che è un genio, non lo è, lo dovete dire voi. Insomma, a ognuno le sue considerazioni. Questa storia incredibile di oggi è del tutto reale, è riportata anche in una sezione ecologica e scientifica di una nota rivista e parla di uno youtuber, ingegnere, autodidatta, spagnolo, pensa.
2: Dai, come si chiama?
1: Si chiama Flamethrower. Flamethrower
2: ha molto spagnolo.
1: Esatto, ha un nome inglese. Comunque si chiama Guglielmo, credo.
2: Guglielmo.
1: Come in spagnolo?
2: Guglielmo.
1: Comunque lui che cosa ha fatto? Esasperato dal continuo cigolio notturno della ruota del suo criceto, a un certo punto una notte ha deciso di trasformare questa iperattività del suo topolino, del suo cricetino, in qualcosa di utile. Ovvero ricaricare il suo smartphone.
2: Beh, furbo.
1: Furbissimo, anche perché c'è stata proprio una sfida tecnica che era tutt'altro che semplice, perché la velocità di rotazione impressa da un criceto è troppo bassa, ovviamente, no? Per far sì, insomma, per generare un'energia tale da
2: tocca stimolarlo
1: per i motori a corrente, ecco. Quindi che cosa ha fatto lui? Tra l'altro poi le batterie degli smartphone richiedono un flusso di energia molto stabile. Quindi lui ha superato il problema con due opzioni geniali. La prima, ha installato un modulo per il recupero di microenergie dotato di un sistema particolare che ottimizza dinamicamente l'energia minima prodotta dal roditore, rendendola quindi stabile.
2: Ma questo non c'ha nient'altro da fare, però.
1: Questo è proprio, secondo me, un ragazzo intelligente, ecco, che lo fa anche un po', forse studia per farlo, non lo so, oltre che youtuber farà anche altro sicuramente. E poi ha creato queste, diciamo, per immagazzinare l'elettricità prima di trasferirla al telefono, ha collegato il sistema a delle celle di accumulo per recuperare, cioè delle celle di accumulo recuperate da uno scooter che era elettrico, dismesso, per appunto ottimizzare il tutto. Quindi, per farla breve, senza troppi tecnicismi, i risultati pratici sono sorprendenti, perché il criceto, correndo, insomma, si diverte, sfoga le sue... ok. Però, se lo fa tutta la notte, produce circa un ampere di corrente, che è sufficiente a dare una parziale ricarica allo smartphone per la mattina successiva.
2: Beh, se questo genio è felice, siamo felici noi per lui.
1: Dici tu, felice te, felici tutti.

0: dopo a Radio Jesolo Web c'è il Comedy Radio Show.
1: Il genio della settimana è uno youtuber spagnolo che però ha un nome inglese, non si sa come mai, Framework.
2: Si chiama Guillermo,
1: che praticamente ha inventato un sistema di ricarica del cellulare, ma non a batterie, tramite il suo criceto, che appunto correndo sulla ruota, senza entrare troppo nei tecnicismi, produce dell'energia necessaria per caricare il telefono. Insomma, c'è tutta la storia su internet, andatela a spulciare. Beh, devo dire, meglio di tanti altri geni che presentiamo qui al Comedy, che sono tutto tranne che geni. Almeno qua c'è del genio, c'è dell'intelligenza. Andiamo ai messaggi. Ci scrive Luca, che dice: non riesco a smettere di ridere pensando al criceto che ricarica il telefono. Fantastico come qualcosa di così piccolo possa diventare utile grazie all'ingegno umano. Bravi a farcelo scoprire, brave, e assolutamente il genio della settimana, senza ombra di dubbio. Grazie Luca, grazie dei complimenti, ma noi non abbiamo fatto niente, ha fatto tutto Guglielmo.
2: Beh, e tu che hai cercato la notizia.
1: Certo, vabbè, e tu che l'hai commentata. Siamo una squadra fortissimi. Andiamo da Martina, che dice: questa storia del criceto caricabatterie mi ha fatto riflettere. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni complicate, ma a volte basta guardare con occhi diversi le piccole cose. E adesso, ragazzi, non è che dovete tornare a casa dal vostro criceto e metterlo ai lavori forzati, mi raccomando. E concludiamo con Giovanni, che dice: ho ascoltato il vostro genio della settimana e il criceto che produce energia è assolutamente geniale. Quindi lui dice: è il criceto ad essere geniale, non il padrone, capito? Ha voluto fare un plauso al criceto. Mi chiedo quanti altri animali potrebbero aiutarci senza saperlo. Adesso, vabbè, poi lui conclude scrivendo: grazie per questi momenti assurdi ma divertenti. Giovanni, grazie a te, occhio al WWF, perché dall'ultima, diciamo, frase che ci hai scritto sembra quasi che tu adesso voglia trovare un'utilità a tutti gli animali che abbiamo. Amici a quattro zampe.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manca poco all'argomento della nostra Cecilia oggi qui al Comedy Radio Show e attenzione perché l'aria si fa hot.
2: Parleremo caliente,
1: muy caliente. Parleremo di dialetti sexy, dialetti e lingue sexy.
2: Esatto.
1: Essendo tu spagnola, dici una bella frase sexy. Salutaci con una frase sexy tra poco al Comedy Radio Show.
2: De aquí poquito hablaremos de cosas muy sexy.
1: Wow.
0: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, ragazzi, sono tutta un fuego a fianco alla nostra Cecilia che
2: mamma
1: parla
2: mia,
1: spagnolo.
2: Scotti, Scotti.
1: No, comunque lo spagnolo è molto bello, dai, da sentire. Io non so, adesso non voglio cadere nei cliché, però l'argomento di oggi è lingue e dialetti sexy. Beh, lo spagnolo fa il suo, dobbiamo dirlo. Secondo me è alto in classifica, ma dici tu.
2: Allora, la scienza della fonetica ci dice che il nostro cervello associa la sensualità alla musicalità.

0: Non a caso, un celebre sondaggio globale ha confermato che la medaglia d'oro del fascino mondiale, io devo dire che insomma...
1: Non sei d'accordo?
0: No, non sono d'accordo. Mm-hmm. Sarebbe il francese.
1: Beh, nemmeno io sono d'accordo, ma piace molto il francese. Non so come, non so perché, però...
0: Pensa, sì. Ha votato come sexy dal 34% degli intervistati. Subito dietro chi c'è?
1: Gli spagnoli.
0: No, tesoro, l'italiano.
1: Ma
0: 24%.
1: Ma
0: perché,
1: dai.
0: Beh, basta dire buongiorno signorina e vabbè.
1: Ah sì? Ah, io guarda, vorrei essere straniera per immaginare, per sentire proprio come viene percepito l'italiano da uno straniero, perché noi non ci rendiamo conto.
0: Allora, visto io sono spagnola, io ricordo quando andavo al mare a Plagia d'Aro, Lloret de Mar, insomma Costa Brava, era pieno di italiani e noi ragazze cercavamo proprio loro perché ci piaceva da morire l'accento italiano, cioè lo trovavamo d'un sexy e poi voglio dire ci assomigliamo, no? Anche a livello caratteriale.
1: Quindi agli italiani piacciono gli spagnoli, gli spagnoli piacciono gli italiani, cioè come linguaggio, bene.
0: Invece medaglia di bronzo all'amatissimo spagnolo, quindi alla mia lingua, con il 18%, io pensavo che insomma eravamo un po' più alti
1: pure
0: in classifica.
1: Io, quindi francesi, italiani e spagnoli.
0: Eh sì.
1: Sembra una barzelletta, cioè era un francese, un italiano e uno spagnolo.
0: Esatto. Allora, sul fronte opposto, la lingua meno attraente in assoluto è il tedesco.
1: Eccolo là,
0: che
1: lo sapevo.
0: Racimola appena l'1% delle preferenze, insomma i suoni sono troppo duri.
1: Ma sì, ti viene l'ansia.
0: Insomma ti amo, no?
1: Allora, per dire, te lo dico io, per dire ti amo, aspetta,
0: ecco,
1: ich liebe dich.
0: Ecco.
1: Ich liebe dich.
0: Infatti sembra più una minaccia che una dichiarazione d'amore.
1: È vero.
0: Allora, pensate che nonostante questo, il 63% delle persone ammette di aver frequentato qualcuno solo per il suo accento straniero. Quindi io devo dire che l'amore è cieco, però anche il linguaggio dell'amore è internazionale.
1: L'amore è cieco, ma non è sordo.
0: Infatti, andiamo adesso però ai nostri dialetti, quelli più erotici in Italia. Una recente indagine condotta su Single ha ribaltato i vecchi miti incoronando il Sud. Al primo posto assoluto chi c'è?
1: I napoletani.
0: Brava.
1: Lo sapevo
0: con
1: io.
0: Il 28%
1: mi
0: dei
1: stanno
0: voti.
1: Stanno qua. Non li sopporto, non è vero.
0: Ah, io pensavo ti stavano nel cuore.
1: No, qua nel senso sul groppone. No, scherzo, non è vero. C'ho tutta la famiglia napoletana, motivo per cui non mi ci fidanzerò mai con un napoletano.
0: Subito dietro si piazza il siciliano al 25%, definito eccitante e suadente. Mm-hmm. Solo medaglia di bronzo per il toscano al 17%, che perde il primato ma continua ad affascinare con la con la
1: aspirata, aspirata. Anche il toscano, sì, più che altro secondo me perché il toscano più che sexy viene sempre poi associato a qualcosa di molto divertente e si sa, a noi donne ci piace ridere.
0: Sì. Il milanese invece giudicato snervante e poco sensuale dal 22% degli italiani.
1: Vero.
0: Seguito a ruota dal romano.
1: No!
0: Sì, col 18%, bocciato da molti perché considerato un po' troppo rude e sgarbato per il corteggiamento.
1: A me il romano mi piace.
0: A me pure.
2: Il comune di Jesolo e la biblioteca civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. Alimentare un clima d'odio e di delegittimazione verso un intero corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. Trasformare migliaia di donne e uomini in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, commentando gli scontri di piazza di ieri a Bologna. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ha poi concluso la Premier. Ora gli aggiornamenti sulla guerra in Iran, sentiamo.
3: Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti ed Iran in Medio Oriente, con Washington che ha condotto la decima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi di Teheran, mentre la Repubblica Islamica rivendica nuove operazioni contro interessi statunitensi nella regione. I guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver colpito una base americana in Kuwait, obiettivi militari in Giordania e di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain, presentando l'azione come una risposta ai raid americani contro infrastrutture civili e in costruzione ad Arkovin. Teheran ha inoltre ribadito che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché proseguiranno quelle che definisce azioni aggressive da parte degli Stati Uniti.
2: Torniamo in Italia. Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza per alcuni problemi di natura gastrointestinale. Il rapper, già operato nella stessa struttura nel 2023 per un'emorragia interna causata da alcune ulcere, si trova sotto osservazione e, secondo quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli accertamenti medici in corso dovranno chiarire l'origine del disturbo, che potrebbe essere collegato ad una patologia gastrointestinale associata all'assunzione di antinfiammatori. L'artista è diventato recentemente padre per la terza volta con la compagna Giulia Honegger. Chiudiamo con il calcio. Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione. Da quando sono arrivato all'Inter l'obiettivo è sempre stato vincere. Quest'anno è uguale. Ciò che cambia è che l'anno scorso abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e ora, per fare bene, dobbiamo vincere di nuovo entrambe più la Supercoppa, oltre che cercare di fare meglio in Champions League. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Stavamo parlando con la nostra Cecilia, che per chi ancora non lo sapesse è spagnolita, la nostra Ceci, di appunto lingue sexy, dialetti sexy. Io non pensavo, ma abbiamo scoperto che lo spagnolo è al terzo posto, esatto, nel mondo. I primi sono i francesi e secondi gli italiani.
2: Infatti, dai, mica male.
1: Per quanto riguarda invece i dialetti italiani, abbiamo napoletano, siciliano
2: e poi il toscano.
1: E poi il toscano. E i romani dostanno. Dice che i romani non piacciono.
2: Un po' più giù, troppo
1: invece,
2: rudi.
1: Invece a me Sicilia ci piacciono.
2: Ci piacciono, ci piacciono. Allora, Marco, io da milanese mi offendo, perché abbiamo detto che insomma il milanese sta proprio molto basso.
1: Marco, offenditi, fai come ti pare. In effetti non è che è un accento molto simpatico il vostro.
2: Come sarebbe a dire poco sensuale? Va bene che parliamo di fatturato e scadenze, ma vi assicuro che un, non so se come lo si pronuncia, Webisù, te sei la più bella.
1: Beh, bello, Webisù, te sei la più bella. Io sono milanese, tra l'altro, in tutto
2: okay.
1: questo.
2: Ha il suo fascino milanese imbruttito, così dice. Comunque ho provato a fare il romantico in francese con la mia ragazza, mi ha riso in faccia dicendo che sembra un bresciano che mastica una goma. Il francese lasciamolo ai parigini.
1: No, quello sicuramente. Ma hai mai visto tutte le pubblicità dei profumi? Che non si capisce niente.
2: Infatti.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: Elena, qui a Roma siamo neri. Il romano rude e sgradevole al 18%. Ma stiamo scherzando. Il romano è verace e decore. Certo, se ti dico "Ao, mi piaci" mentre mastico un supplì, non sono elegantissimo, ma se ti porto al Giannicolo e ti sussurro qualcosa all'orecchio, vedi come l'ormone si sveglia. Altro che milanesi.
1: Come si chiama?
2: Elena.
1: Elena, guarda, ci trovi perfettamente d'accordo, sì, me, sì, Cecilia. Sì, sì, sì, sì. Per forza, sì, sì, sì. Invece, romano per noi, sì, alto in classifica.
2: Assolutamente. Poi c'è Gennarino.
1: Gennarino.
2: Uè, Cecilia e Alessandra. E ci mancherebbe, altro che il napoletano non fosse al primo posto. Il 28% è pure poco. Il napoletano non è un dialetto, è una canzone e poesia di strada. Quando diciamo amò o core se mi so a cantare, io non so dirlo.
1: O core se mi sa cantare.
2: Esatto. E stiamo regalando emozioni. Lo spagnolo si difende bene, ma noi teniamo la tarantella nel sangue, vittoria meritatissima. Ehi, non mi toccare lo spagnolo, eh?
1: Qua adesso
2: non mi tocca se le spagnole.
0: The Power of Change è il tema della 28ª mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
3: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
4: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io rischio grosso oggi, messaggi di insulti, già lo so, perché parleremo di tutti coloro che insomma esagerano un po' troppo con le foto dei figli, ok?
2: Quindi anche dei nipoti. Dei nipoti, perché io so che tu sei zia.
1: Ah sì, io sono strazia di tutti. Vabbè, ma perché sono l'unica del mio gruppo di amiche, che sono tante, a non avere figli, quindi sono la zia di tutti. La zia Viola mi chiamano. E poi ho anche però dei parenti. Mia sorella no, ma delle cugine con dei figli, e quindi sì, sono la zia io. A me piace fare la zia, la mamma un po' meno per adesso, poi si vedrà. Comunque, a prescindere da questo, ti immagini, diventerò una di quelle mamme piene di foto sicuramente. E parleremo appunto per la rubrica hashtag flop and roll di cosa vorremmo dire a quelle persone che ci fanno vedere tutto l'album fotografico dei figli.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80

scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa diresti a chi ti mostra suo figlio in fotografia? Ma non con una foto, con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foto, tutto l'album. Allora, attenzione, quanto tempo hai per il reso?
2: Tocca mettersi seduti, tranquilli.
1: Poi, no, alcuni commenti sono anche sull'aspetto fisico dei bambini, perché tutti dicono i bambini sono tutti belli, sì, ok. Però c'è qualcuno che ogni tanto vorrebbe rispondere: è nato così o ti è cascato? Oh, ovviamente, ragazzi, si scherza, mi raccomando. Poi, assomiglia molto a suo padre e anche un po' a tuo marito.
2: No, vabbè, questa che è cattiveria.
1: Bello, sì. Che bello questo bimbo, sembra un Picasso. Non lo so se è proprio un complimento.
2: Mamma mia, che brutto.
1: Bello, molto bello, complimenti, ma non ci vivrei. Poi abbiamo: mi dispiace, che cos'è? Va de retro. Era in offerta? Ripeto, stiamo scherzando, ci mancherebbe. Poi: da che parte si guarda?
2: No.
1: Sembra simpatico. Beh, l'importante è che sia sano. Poi abbiamo: assomiglia all'idraulico. Attenzione, assomiglia all'idraulico. Assomiglia molto al postino. Questo è quello di prova? Non ti somiglia e forse è un bene. Poi: non me ne frega una mazza, mostrami le foto del cane. Sì, perché poi c'è anche la versione...
2: Certo, degli animali, degli amici a quattro zampe.
1: Aspetta che ti faccio vedere mio figlio. No, no, no, guarda, stai pure comodo. Poi: sembra un pollo, sembra Gollum, col tempo si aggiusta, ritenta, sarai più fortunato. Vabbè, ma siete cattivi, eh. Io

0: vi ricordo che questa è farina del vostro sacco, sono commenti presi dal web, attenzione. Poi, altro commento è, che bello, ora sarai povero. Questo è un dato di fatto, cioè questa è verità.
1: Che poi va bene, no? Fare vedere le foto dei nipotini, dei figli. Una, due, tre, ma non 50.
0: Non 50, esatto. Se avessi voluto, infatti, concludiamo con, se avessi voluto vedere così tanto un bambino, lo avrei fatto io.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E anche oggi giunge al termine la nostra puntata del Comedy Radio Show. Siamo state un po' cattivelle, diciamoci la verità.
2: Cioè,

0: Sei stata
1: io,
0: cattiva,
1: io
0: perché poi per solidarietà ti vengo incontro.
1: Sì, sono stata un po' cattiva, ma io scherzo, non è vero, io amo i bambini, soprattutto per questo li amo, perché voglio continuare ad amarli, perché amo quelli degli altri, i miei forse ci perderei la pazienza, ma non è vero, dai.
0: Io penso che quando sarai mamma,
1: io sarò una bravissima mamma, una bravissima mamma dolcissima, e romperò le scatole a tutti voi con le foto dei miei tantissimi bambini. Detto questo, vi rinnovo l'appuntamento a domani con la nostra Cecilia Pedrosa
0: e con Alessandra Bellotti.
1: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
0: Besitos.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: L'Unione Astrofili Italiani è tra i patrocinatori di questa mostra, ma anche collaborano dal punto di vista del comitato scientifico. Stefano Lora è il vicepresidente nazionale. Che valore scientifico ha questa mostra, Stefano?
3: Dal nostro punto di vista questa mostra ha un valore scientifico davvero molto alto ed è davvero un piccolo gioiello, perché permette alle persone di incontrare la Luna nel racconto della scienza, della storia, dell'esplorazione spaziale, dei reperti, per poi permettere, appunto grazie ai telescopi delle nostre delegazioni, di essere conosciuta, osservata e incontrata direttamente sotto al cielo stellato qui di Jesolo. Pertanto ringrazio l'INAF e il gruppo Pleiadi per aver realizzato un progetto davvero così completo e così adatto davvero a un pubblico di tutte le età, dal bambino all'adulto all'anziano. Chiunque può davvero gustare una mostra che è davvero un'occasione speciale per incuriosirsi e meravigliarsi di fronte all'immensità del cielo stellato.
2: Il cielo, le stelle, lo spazio, ma soprattutto la Luna, perché affascinano ancora così tanti a tutte le età di fatto?
3: Perché la Luna ci accompagna da sempre, accompagna le nostre giornate e da sempre affascina l'uomo. La Luna è in cielo prima ancora che l'uomo spuntasse sulla Terra e quindi davvero è la nostra compagna di viaggio fin da sempre, quindi non può altro che affascinare e incuriosire davvero tutti, dal bambino che sogna di diventare astronauta all'adulto che magari a un certo punto della vita recupera il tempo e la passione per poterla ammirare, osservare, perché no, anche studiare, anche dalla propria abitazione.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

Ridi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Ma i costi dei biglietti saranno tutti rimborsati, cosa molto importante anche perché il costo era da 90 euro fino ad arrivare a quasi 400 euro per i biglietti VIP. Quindi questa è una cosa buona e giusta, secondo me, anche se è davvero un peccato.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Allora parliamo di questa cosa che è successa in Inghilterra. Questa ragazza che è una campionessa di pole dance e si allena anche a casa, ha il palo in cucina e mentre si allenava a un certo punto il palo si è staccato e ha inavvertitamente rotto l'estintore e l'appartamento si è totalmente allagato, ragazzi. Il video ha fatto quasi 20 milioni di visualizzazioni su TikTok e la ragazza è stata sommersa da insulti perché, vabbè, ragazzi, le donne che fanno pole dance vengono ingiustamente sessualizzate quando in realtà si tratta di uno sport molto molto impegnativo. Vabbè, ragazzi, è stato veramente ingiusto quello che le è successo, ve lo dico.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, gli eventi di questo weekend sono stati tutti abbastanza sfortunati. Abbiamo parlato di Bad Bunny, adesso parliamo di Noemi che durante il concerto a San Salvo, mentre si avvicinava cantando al suo pubblico, è letteralmente caduta dal palco, ha sbattuto la testa e hanno dovuto chiamare l'ambulanza. Il concerto è stato interrotto, lei è stata portata al pronto soccorso e purtroppo sono saltati anche i fuochi d'artificio che erano in programma alla fine del concerto. Però, ragazzi, che dovete fare? Purtroppo era necessario.
1: I should have picked another movie, or I should have stayed at

0: something I want to talk about.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. La terza ondata di calore si prepara ad allentare la sua morsa sull'Italia. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute anticipa un cambio di passo che già si sta facendo sentire al nord. Domani saranno solo 6 le città alle prese con il caldo estremo, mentre il giorno dopo sono previsti 17 bollini verdi tra nord, centro e sud. Ma finalmente il 23 luglio avremo temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città. In giallo 9 centri, tra cui Roma, mentre Palermo sarà l'unica città in rosso. Gli Stati Uniti hanno violato gli impegni assunti nel memorandum d'intesa con l'Iran, nonostante i risultati ottenuti da Teheran nei negoziati abbiano superato le aspettative, lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian, come riportato da Al Jazeera. Nei negoziati abbiamo proceduto passo dopo passo e la nostra posizione principale era l'apertura dello stretto di Hormuz alle esportazioni di petrolio e ad altre questioni vitali, ma l'altra parte ha violato l'intesa, ha dichiarato Pezeshkian intervenendo alla giornata nazionale dell'industria e delle miniere. Ora nel Regno Unito l'ex parlamentare britannica Anne Widdecombe, nota come Lady Brexit, è stata uccisa con 21 colpi di martello nella sua abitazione nel Devon, è quanto emerso oggi nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Westminster. Secondo il pubblico ministero

0: L'8 luglio Widdicombe stava pranzando quando Joshua Carey, 28 anni, è arrivato davanti alla sua casa ed è entrato dalla porta d'ingresso. L'uomo, che secondo l'accusa è rimasto nell'abitazione per appena 2 minuti, avrebbe colpito ripetutamente la vittima alla testa con un martello, facendola poi cadere dalla sedia prima di impossessarsi del suo portafoglio e fuggire. Carey è accusato di omicidio ed è stato rinviato in custodia cautelare. Chiudiamo con il calcio. Barella, centrocampista dell'Inter, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione. Da quando sono arrivato all'Inter l'obiettivo è sempre stato vincere, quest'anno è uguale. Ciò che cambia è che l'anno scorso abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e ora, per fare bene, dobbiamo vincere di nuovo entrambe più la Supercoppa, oltre che cercare di fare meglio in Champions League. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: L'Unione Astrofili Italiani è tra i patrocinatori di questa mostra, ma anche collaborano dal punto di vista del comitato scientifico. Stefano Lora è il vicepresidente nazionale. Che valore scientifico ha questa mostra, Stefano?
3: Dal nostro punto di vista questa mostra ha un valore scientifico davvero molto alto ed è davvero un piccolo gioiello, perché permette alle persone di incontrare la Luna nel racconto della scienza, della storia, dell'esplorazione spaziale, dei reperti, per poi permettere, appunto grazie ai telescopi delle nostre delegazioni, di essere conosciuta, osservata e incontrata direttamente sotto al cielo stellato qui di Jesolo. Pertanto ringrazio l'INAF e il gruppo Pleiadi per aver realizzato un progetto davvero così completo e così adatto davvero a un pubblico di tutte le età, dal bambino all'adulto all'anziano. Chiunque può davvero gustare una mostra che è davvero un'occasione speciale per incuriosirsi e meravigliarsi di fronte all'immensità del cielo stellato.
2: Il cielo, le stelle, lo spazio, ma soprattutto la Luna, perché affascinano ancora così tanti a tutte le età, di fatto?
3: Perché la Luna ci accompagna da sempre, accompagna le nostre giornate e da sempre affascina l'uomo. La Luna è in cielo prima ancora che l'uomo spuntasse sulla Terra, e quindi davvero è la nostra compagna di viaggio fin da sempre, quindi non può altro che affascinare e incuriosire davvero tutti, dal bambino che sogna di diventare astronauta all'adulto che magari a un certo punto della vita recupera il tempo e la passione per poterla ammirare, osservare, perché no, anche studiare, anche dalla propria abitazione.
4: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: Noi due siamo bravi,

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Encore un dimanche, dis sa chère. Encore un dimanche.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, yeah. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

0: utenti e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni interviene dopo gli scontri seguiti alla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Mi aspetto quegli stessi esponenti della sinistra che chiedono a Meloni di prendere le distanze dal video generato con l'intelligenza artificiale postato ieri dal leader di Futuro Nazionale Vannacci, trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza, scriverlo sui social è la stessa Presidente del Consiglio, secondo la quale la condanna delle parole d'odio, di ogni incitamento alla violenza e di ogni forma di intimidazione politica deve valere sempre. Stanno cercando forse di ricostruire un sito nucleare? Colpiremo quel sito, qualsiasi sito in cui stiano anche solo pensando al nucleare, lo colpiremo con estrema forza. Nessuno tranne l'Iran sa quali danni abbiamo inflitto loro. Abbiamo causato danni dai quali ci vorranno 20-25 anni per riprendersi, così il presidente americano Trump, parlando nello studio Valle della Casa Bianca dove ha accolto il presidente del Libano Aoun. Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni che si è tuffata nel lago di Como nel primo pomeriggio senza più riemergere. Vigili del fuoco con le squadre dei sommozzatori stanno cercando la bambina. Secondo le prime informazioni, la piccola era in compagnia dei genitori e si sarebbe tuffata nel lago nel tratto di fronte al Tempio Voltiano. La terza ondata di calore si prepara ad allentare la sua morsa sull'Italia. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute anticipa un cambio di passo che già si sta facendo sentire al nord. Domani saranno solo 6 le città alle prese con il caldo estremo, mentre il giorno dopo sono previsti 17 bollini verdi tra nord, centro e sud. Ma finalmente il 23 luglio avremo temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città, in giallo 9 centri, tra cui Roma, mentre Palermo sarà l'unica città in rosso. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

cura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre.

Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Aia, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: domenica.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: finiamo, punto e basta.
1: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.